V-Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in...

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Back to back. Let's go.
3: Heavy rotation. Tante

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
0: Let's go.
2: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. 1976 Records, i dischi della radio in
3: 45 anni di storia della radio.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
3: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: una stagione musicale
1: esagerata.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Segnale orario.
2: Sono le 4 e 18 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind, le evergreen di sempre.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.
2: Noi due siamo bravi

0: Mario. Sono le 5 e 19 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Tandem Rewind.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le 6:20.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Just watch me, just watch me, just watch me.
4: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
5: Tandem Rewind.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte da

noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7 e 5 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da

artista si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente. Warm up.

0: è Radio Patata.
1: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.

0: just watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
3: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
4: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: orario.
1: Sono le 8.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto.

posta in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70-80.

posta in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. Ottanta in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Tra poco,
0: Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, alcuni giorni prima, dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra Ekka Patena e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
7: Top Italia.
8: Questa è la musica
7: bianca, rossa e verde.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-a.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Lancio Hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura lo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
3: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
6: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 10 10 10. Raffica da 10. 10 grandi hit di

0: patata.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. 10 10 10
3: Raffica da 10.

0: Segnale orario.
1: Sono le 11:03.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Champions League, l'esordio stagionale dell'Inter al Bernabeu porta 0 punti al termine di una gara pazza, come l'ha definita José Mourinho. 2-1 per i padroni di casa del Real. Linea a Madrid.
6: Mancano ancora più di 3 mesi a Natale, ma l'Inter di Christian Kivu ne ha fatti di regali al Bernabeu al Real, il grande ex chiamato José Mourinho. Nerazzurri dominanti per gran parte della gara che apriva la Champions dei campioni d'Italia, ma la poca freddezza sottoporta, le grandi parate di Courtois e soprattutto due errori colossali di Bissek e del portiere Martinez tra il 14° e il 23° del primo tempo hanno scritto il risultato. 2-1 per i Blancos, segnò con Mbappé e Valverde. Nel finale la riapriva Carlos Augusto. Kivu dice prestazione importante per il futuro e sottolinea la reazione di Martinez per un paio di grandi parate dopo il grave infortunio con i piedi del primo tempo.
7: Gli è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
6: Dall'altra parte Mourinho si coccola il risultato, parla di partita pazza e ammette:
8: sono qui da pochissimo tempo e sto nell'inizio del mio lavoro. Manca tanto.
6: Da Madrid Maurizio Pizzo Ferrato, linea allo studio.
5: Sugli altri campi il Manchester City di Maresca vince 2-0 in casa del Porto di Farioli. Ascoltiamo i due tecnici italiani a Sky.
9: Questo è un posto molto difficile dove venire ed è una squadra che gioca bene. Abbiamo cercato di pressarli alti, di togliergli tempo con palla e abbiamo fatto una buona gara.
10: Penso che abbiamo fatto una partita di alto livello, abbiamo lottato su ogni pallone e a questo livello è chiaro che come lasci un metro paghi pegno e in questo caso a volte anche lasciandone metà è bastato purtroppo per concedere due gol.
5: Perde 3-2 il Lille di Davide Ancelotti tra le mura amiche contro il Betis. Stesso risultato anche per Dortmund e Aston Villa che superano Villarreal e Bruges. 1-0 invece il risultato tra AEK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. I partenopei arrivano alla sfida del Maradona dopo la sconfitta di campionato contro l'Inter. Parola capitano Di Lorenzo.
11: Dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
5: Orgoglio è invece la parola d'ordine di mister Allegri, consapevole delle insidie dell'Udinese.
12: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier, credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
5: Calcio d'inizio ore 21. Stasera in campo anche Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, PSG Slovan Bratislava e Sporting Galatasaray. Il tesseramento di Malagò, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente al momento del deposito della candidatura. Attesa la replica del procuratore Figi Cicchinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. Voltiamo pagina, tennis clamoroso agli US Open. Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie break e se la vedrà col connazionale Tiafo in semifinale. Stasera in campo il russo Khachanov opposto al belga Bloch. Nella notte la sfida tra il tedesco numero 1 del seeding Zverev e l'olandese Van de Zandschulp. Tra le donne, Pegula supera la connazionale Navarro 2-1 e si accomoda in semifinale contro Sabalenka, che ieri ha battuto Noskova. Stasera Zeng Rybakina e Andreeva Goff. Siamo al volley, sale l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi ai europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia e giocheranno in casa. Domani alle 21:05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. In chiusura ai mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e i due KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca lo spareggio con l'Australia. Chi vince vola ai quarti contro la Spagna, chi perde va a casa. Palla 2, ore 20:45. Ed è tutto dallo sport.
0: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: puntata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: vita.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

patata. E ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: te.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Questa canzone

0: Odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: New Music File.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12:08.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea e di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievu cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievu dopo il match.
7: Squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
6: E stasera alle 21 tocca a Napoli a Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. 2 sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vicecampioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo. firmato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime 2 gare, resta quella con Di Lorenzo e Olivera esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus, all'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi.

0: va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berly Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: questa canzone.
1: Noi siamo fantasia, siamo come vitamina del sole. Siamo allegria, guarda come brilla.
0: È stata richiesta col servizio automatico Insert Coin al 328 44 66 9.

0: questa è Radio Patata.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: New Music File.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Mario. Sono le 13 e 7 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Rimanete sintonizzati. Tra poco, Super Star, la radio più bella del pianeta. Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
5: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo

0: criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
1: Omicidio a Marano Vicentino in provincia di Vicenza. Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa. A ucciderlo una serie di coltellate, secondo una prima ricostruzione. A colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nella notte. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia, sul posto i carabinieri. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Riparte oggi la discussione in commissione alla Camera sul cosiddetto disegno di legge antisemitismo approvato a marzo dal Senato. Oggi in tutta Italia ci saranno manifestazioni promosse da oltre 250 associazioni per contestare quella che viene definita norma bavaglio, che equipara ad antisemitismo le critiche verso le politiche del governo di Israele. Al microfono di Alessandro Cisilini, il segretario di stampa romana Stefano Ferrante.
2: L'antisemitismo è una cosa seria, abbiamo combattuto sempre ovunque come tutti i razzismi, in tutte le forme vecchie e nuove, ma il disegno di legge sull'antisemitismo con la lotta all'antisemitismo non c'entra affatto. Questo disegno di legge vuole equiparare la legittima critica allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
1: Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E il premier britannico Burnham ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il presidente statunitense non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e Time of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando però di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: New York Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone le due sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Khachanov è opposto al belga Bloch. Nella notte toccherà al numero uno del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp, e nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton, che continua a sognare con i suoi tifosi.
1: Calcio, altra notte di Champions League. In copertina la sfida del Maradona tra Napoli e Arsenal, calcio d'inizio alle ore 21. Tra le altre spiccano Liverpool, Atletico Madrid e Barcellona Feyenoord. Domani le altre due italiane, la Roma in Turchia e attesa dal Fenerbahce il Como in casa, ospita il Lipsia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Noi siamo Radio Patata, Radio Patata.
5: Musical selection, Dance Mania.
6: And now, ladies and gentlemen,
7: eccoci qua. Ciao a tutti da Antonino Barca. Da questo momento la musica, il movimento, il battito per minuto. E partiamo con le prime tre. Comodo e Fun Factory, Close to Dancing. KLF, What Time Is Love. E poi KC Element.

Musical Selection, Dance Mania.

0: smart listener.
1: Inna, Sunset Up, Willy Williams con il Pulcino Pio versione inglese, ma subito
2: i battiti per minuto di Sing a Song, Village Girls vs Andrea T. Mendoza.
3: Proviamo con la musica e seguite noi se perdete i passi.
4: Yo, you know what I'm saying? You're on my mind like all the time.

0: Total Selection Dance Mania. Selezione musicale archiviata.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Parte con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
3: E mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce ai errori, e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita, ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
2: E stasera alle 21 tocca Napoli-Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia dei risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Contro i vice campioni d'Europa e campioni dell'ultima Premier, Allegri non annuncia cambi tattici.
4: Non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neri sono due discorsi diversi: se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio e sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
2: Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton, che in semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nel derby americano. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Mondiali di basket femminili: Italia contro l'Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha in Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia ed Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
0: You're listening. Musical Selection Dance Mania Rewind.
5: Eccoci qua, si riparte con altre tre canzoni. Grazie di stare con noi. Gli anni 90 con Tua Ibiza, Oh La La La. A seguire Sigala, c'è anche John Newman, Gimme Your Love. Ma subito
0: i battiti per minuto di Elastica.

0: Selezione musicale archiviata.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Papaura. Power Pick. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS.

0: oggi all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Curare l'isolamento dal palco del festival di Emergency a Reggio Emilia arriva forte la testimonianza degli operatori della ONG impegnati sul fronte ucraino. Ascoltiamo Luca Rifiorati.
1: Si riscontra nel contesto, nell'ambiente dove interveniamo con i nostri progetti umanitari. Vi sono ormai reti antidrone ovunque, edifici segnati dai bombardamenti, dalle esplosioni, dall'utilizzo dei droni, che rappresentano una minaccia costante per la popolazione civile, e in più vengono costruite ogni giorno nuove linee difensive. E questo è un po' il contesto in cui noi operiamo e continuiamo ad agire per portare aiuti umanitari alla popolazione, soprattutto servizi sanitari migliorati.
0: La speranza non si incendia. Libera Campania, associazioni e sindacati a sostegno della masseria Ferraioli ad Afragola, in provincia di Napoli, terreno confiscato ai clan. Nel weekend le fiamme hanno distrutto il museo vivente della biodiversità e i campi inceneriti espongono i confini con gli sversamenti illegali di rifiuti. Noi ci saremo per ricostruire, scrive Libera. Oltre la soglia, i numeri ufficiali pubblicati dal Ministero della Giustizia al 3 settembre non lasciano spazio a interpretazioni. Il sistema penitenziario italiano è oltre il punto di rottura, con un indice di affollamento effettivo del 142,3%, la detenzione ha perso ogni aderenza al dettato costituzionale. Questo è l'allarme lanciato dalla Conferenza dei Garanti Regionali dei Detenuti. Un brutto clima, l'estate rovente ha segnato morti sul lavoro dovuti alle alte temperature e a luoghi privi di controllo. Ascoltiamo Medeo Bozzer, presidente nazionale ANMIL.
2: Non mi sento di dichiarare concluso lo sconvolgente bilancio dei morti sul lavoro che ha scandito l'estate del 2026. Non me la sento di farlo, innanzitutto perché le temperature estreme che hanno investito il paese fino da giugno non accennano a diminuire e siamo ormai alla vigilia della scadenza di alcune ordinanze regionali che con ogni probabilità non hanno risparmiato la vita ad almeno 20 lavoratori. Lavoratori quasi sempre operai, troncati non soltanto dal lavoro svolto in condizioni estreme, ma anche dal lavoro in ambienti chiusi, vetusti.
0: Diritti arcobaleno, dall'11 al 13 settembre torna a Roma FLAG, il Festival Internazionale di Cultura Rainbow, promosso da GAIX LGBT APS. 3 giorni di talk, libri, cinema, attivismo a Piazza Vittorio, al Centro Diritti Civili e Sociali, Inclusione, Salute, Sport e Dialogo tra Comunità. Un pallone per il futuro. Dopo 35 mesi di guerra, la Palestina rimette in piedi un campionato con 243 squadre. La Coppa dei Mille Martiri si giocherà in Cisgiordania, nella striscia di Gaza e tra i palestinesi del Libano. Un torneo costruito mentre intere comunità cercano ancora di rialzarsi dalle conseguenze del conflitto. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.

0: Orario. Sono le 15.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.

45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio, associazione finalizzata al narcotraffico. Sono le accuse a carico delle 7 persone arrestate stamane a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, storico capo ultras della Lazio, ucciso al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan sul proprio affiliato. Intanto sulla vicenda si muove anche la Commissione parlamentare antimafia, che ha chiesto gli atti alla Procura di Roma. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Barnum avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Barnum. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo 13 giorni di lutto, funerali solenni oggi per Harald V, re di Norvegia, morto il 28 agosto ad 89 anni. A Oslo sono confluiti diversi regnanti e leader per una cerimonia che rende omaggio anche ai suoi 35 anni di regno, dai reali di Spagna e sovrani di Svezia, Danimarca, Belgio e Giordania. Per la Gran Bretagna fa le veci di Carlo, il principe William, tra i presidenti europei anche quello ucraino Zelensky. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter, battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, a più tardi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Ninho, Gnagno, Rotation.
2: Ninho, Gnagno,
0: Rotation. Solo su Radio Patata.
2: Radio Patata.

0: sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: orario. Sono le 17.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto, ma ascoltiamo i due allenatori, Chivu e il suo vecchio maestro. Lo special one.
5: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabéu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
6: Inter squadra top, miglior equipo d'Italia con distanza, solo vedo la Roma con gambe per stare lì vicino a loro e chissà fare qualcosa di straordinario per una squadra dominatore in Italia, una squadra fortissima che sicuramente tiene l'ambizione di vincere la Champions.
4: E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona, per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo, difficile certo ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri così in conferenza.
8: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier, credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
7: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anghissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante, e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
4: Domani sarà la volta di Roma e Como rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce, in casa con il Lipsia. Insieme a Napoli Arsenal stasera alle 21 si giocano anche PSG, Slovan Bratislava, Liverpool, Atletico Madrid, Sporting, Galatasaray. Alle 18.45 Barcellona, Feyenoord e Stoccarda, Viking. Voltiamo pagina. Tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero 1 del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba New York. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20.30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zanschulp. Tra le donne la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. Giornata di vigilia per l'Little Volley di De Giorgi, che domani a Napoli nella splendida cornice di piazza del plebiscito affronta la Svezia nell'esordio degli europei maschili. A Berlino vietato sbagliare per la azzurra del basket, che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20.45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
3: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: Orario. Sono le 18.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.

0: Nuovo regolamento sull'edilizia abitativa, prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. La legge elettorale è ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Voto finale il 15 settembre ed è terminata dopo due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli. Tramonta invece definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. Ucraina, dopo la lunga telefonata tra Putin e Trump, il Cremlino apre possibili colloqui a tre. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali, ha affermato questa mattina il portavoce del Cremlino Peskov a Abu Dhabi, la sede citata per i colloqui. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che è tornato a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno. Sul campo ancora raid incrociati nelle ultime 24 ore. Kiev conta 12 vittime civili, quasi 600 i droni lanciati dagli ucraini verso la Russia, denuncia Mosca. Basket, ai mondiali femminili in corso a Berlino, torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20:45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: OTB, only the best.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira la

Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: meteorologia e climatologia.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sull'Emilia Romagna e sulle pianure Lombardo-Venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse alternate a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno tira l'altro.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wide West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
8: Ma è buona anche la seconda.
7: La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
9: IVA inclusa.
10: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: OTB, Only the Best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento uno via l'altro.
1: Oh, it all started like this.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Lancio Hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
1: Only the best.

0: orario. Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco.

la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. Pop Chart.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: tutto.
1: Vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
2: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Pop Chart.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Pop Chart.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
4: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno.
3: L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Bisconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato gremito, come la chiesa a Squinzano, nelle Cese, dove oggi ci sono stati camera ardente e cerimonia funebre. Presenti le autorità locali, oltre al presidente della provincia, si sono seduti sui banchi dei funerali una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle che, dopo un gravissimo malore che lo ha colto a Cuba, è stato operato nell'ospedale dell'Avana lo scorso 5 settembre. A dare notizia dell'intervento, con un sentito ringraziamento ai medici cubani, è stata, in un lungo post, l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corriere della Sera, se le l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì 11 settembre. Trump è stato informato della decisione britannica di sanzionare i prodotti dei coloni israeliani e non si è opposto. Lo scrivono Axios e il Times of Israel, mentre a fronte delle proteste di Tel Aviv, Londra tira dritto. Le sanzioni confermano la leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica il primo ministro Barnum. E mentre Tel Aviv si organizza per le ritorsioni, pesa l'appoggio alle sanzioni da parte di altri 11 paesi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
5: Le nostre sanzioni non riguardano il popolo israeliano, ma le politiche inaccettabili dell'attuale governo israeliano, colpevole secondo Londra di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Il premier britannico Barnum e il ministro degli esteri Miliband spiegano così le ragioni del pacchetto di sanzioni varate congiuntamente dal Regno Unito e da altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna. Spagna. Le misure prevedono il divieto di importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, sanzioni contro le aziende che forniscono servizi quali costruzioni e finanziamenti per l'espansione degli insediamenti. Sarà contestualmente vietato pubblicizzare nel Regno Unito la promozione degli insediamenti israeliani illegali. Il provvedimento evidenzia il crescente isolamento di Israele e il deterioramento dei rapporti con i suoi alleati occidentali di fronte all'aumento delle violenze nei territori. Rilanciando la soluzione dei due popoli due stati, il premier Barnum ha infine denunciato quanto la sofferenza del popolo palestinese rappresenti una cicatrice sulla coscienza del mondo.
3: Non solo stare alla mostra del cinema di Venezia nel giorno del quarto film italiano in gara, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, sfila sul red carpet anche una delle artiste più acclamate al mondo, Marina Abramovic, che si è fatta vedere alla proiezione di Dao di Kirzanowski, altro film in concorso. A Venezia l'artista è protagonista di gala ed eventi collaterali, mentre alle gallerie dell'Accademia la grande mostra Transforming Energy celebra anche i suoi 80 anni. Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli, finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri così in conferenza.
7: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
6: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
3: Ed è tutto, buona serata.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attesa e tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta l'Ipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincerla come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio. Loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Forno. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairetto. La pallavolo, scattano gli europei. europei maschili 2026, due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria-Macedonia e Romania-Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SBK, e nel 2027 debutterà dunque MotoGP con il team di Tavuglia in sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala.

0: meteorologia e climatologia.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sull'Emilia Romagna e sulle pianure lombardo-venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse alternate a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Let's go. Daniel's Jack presents

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole, avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Siete pronti a fare una partita flipper con me? Bene, allora andiamo. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari e anche quest'oggi sono presente e lo sarò per i prossimi 60 minuti con il mio flipper, il mio contenitore musicale che ci permette di percorrere mezzo secolo di storia della musica, 50% italiana, 50% internazionale e tra una canzone e l'altra anche qualche notizia curiosa. Partiamo con Zucchero, dai!

Zucchero ha aperto il nostro cammino quest'oggi all'interno del flipper di Marco Mari, e così ragazzi abbiamo scavallato anche il mese più caldo dell'anno. Per antonomasia agosto se la gioca con luglio per le temperature più folli che ci siano. Vabbè, dicono che andrà sempre peggio, staremo a vedere. Io non metto sicurezza in nulla, anche perché sul meteo, ragazzi, non c'è nessuna certezza. Basta, punto, finisce tutto lì. Intanto, tra poco daremo un'occhiata anche a quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno del nostro programma. Restiamo in tema di grandi canzoni. Ora tocca a Jamiroquai. Questa è Alright. Sentite che partenza estremamente raffinata, eh? Però non sarà così morbida come quella di Zucchero, eh? Beh, certo, c'è la gran classe di questo artista, molto particolare nelle sue melodie, nelle sue sonorità. Jamiroquai in Flipper con Marco Mari, amici. Se vi piace questo appuntamento, spargete la voce, che più ci siamo insieme e più ci divertiamo.

Ragazzi, ve l'ho detto che Jamiroquai ci regala sempre grandi soddisfazioni funkeggianti con le sue canzoni. In questo caso l'abbiamo ritrovato con Alright, ma ora diamo uno sguardo brevissimo agli argomenti del nostro appuntamento non musicale, ovvero le nostre notizie curiose. Ragazzi, quest'oggi parleremo di fiere e di una pesca davvero miracolosa nel Po.

Qui ragazzi siamo negli anni 80, più o meno metà anni 80. Questi ragazzi erano stati scoperti da Madonna. Stiamo parlando dei Breakfast Club, che ne sono stati anche band supporter durante i concerti. Allora, la prima curiosità di oggi, ragazzi, ci arriva da Guastalla. Siamo in provincia di Reggio Emilia, protagonista della notizia, Emanuele Pelati, un operaio di 34 anni, fin da bambino esperto di pesca sportiva. Pensate che la scorsa domenica è riuscito, con la tecnica dello spinning, che è insomma una pesca con un'esca artificiale, ad allamare qualcosa come un bestione da oltre 2,5 metri di lunghezza per 130 kg. Stiamo parlando di un siluro. Emanuele ci ha impiegato oltre mezz'ora a tirarlo a riva, dopo uno sforzo mostruoso sia da parte sua che da parte del pescione. Dopo averlo tirato a riva è riuscito a misurarlo in qualche modo, tenendo presente che la sua canna da pesca è 2,60 m e il pesce era praticamente lungo quanto la canna da pesca. Dopodiché, dopo le foto di rito eccetera eccetera eccetera, lo ha liberato, perché lui ritiene: io non l'ho pescato per farlo morire, l'ho rimesso in libertà. Giusto o sbagliato che sia, c'è chi è favorevole alla rimissione in acqua dei siluri pescati, c'è chi invece li vorrebbe eliminare. Lui ha detto: io non faccio niente di strano. Era vivo e lo

Li avete riconosciuti? Questa voce l'avete riconosciuta? È quella di Riccardo Fogli quando da giovanissimo faceva ancora parte dei Pooh prima di lasciare la formazione bergamasca. Li abbiamo ritrovati quest'oggi con Infiniti Noi, ragazzi, e nel frattempo, come detto, abbiamo anche scavallato il mese di agosto con la ripresa del campionato, riprende tutto il resto, riaprono le fabbriche, tutti quanti o quasi tutti si torna al lavoro e riaprono anche le scuole con un po' di polemica come tutti gli anni. Perché? Perché con le temperature alte estive ricominciare le scuole con i primi di settembre in molte regioni è davvero complicato, perché sono tantissime le aule che non hanno ancora l'aria condizionata, ma neanche noi da ragazzi ce l'avevamo. C'è chi addirittura le vorrebbe far ricominciare come un tempo negli anni 70, il primo di ottobre.

clessidra ferma di Sabrina Russo ci ha portato praticamente fino oltre la metà del nostro appuntamento di oggi di Flipper, ma la clessidra non è assolutamente ferma. Il tempo scorre, l'orologio scorre e noi dobbiamo rincorrerlo. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo della sagra del salame a Cremona, la festa del salame di Cremona, meravigliosa.

Il DJ Funk Deluxe ci ha portato alla prima delle due curiosità riguardanti fiere e sagre. Pensate che a Cremona, dal 9 all'11 di ottobre prossimi, in centro proprio della città lombarda, si svolge la Fiera del Salame, con tante belle situazioni. Ovviamente, oltre al salame tradizionale che verrà proposto con tanto tanto impegno, ci sono anche delle novità, c'è il salame vegan, c'è il choco salami, cioè il salame, diciamo, mescolato con il cioccolato, con un particolare cioccolato, poi c'è anche il salame alla birra e poi naturalmente le cose più, diciamo, accattivanti dal punto di vista divisivo. Ad esempio c'è il violino, un violino alto 2,40 m fatto tutto di pasta di salame. E poi c'è anche una bella installazione da 4 metri x 4 fatta con tutti i panini di salame. Solamente ci saranno anche le premiazioni, da non farsi sfuggire. Ve lo ricordo, in centro a Cremona dal 9 all'11 ottobre prossimi. Andateci, almeno se amate il salame.

adesso utilizzerò un modo di dire che noi DJ degli anni 80 usavamo appunto 40 anni fa. Ultimi giri per, già, proprio così. Ci servivamo di questa frase quando dovevamo annunciare una canzone che stava, insomma, per andare in archivio, perché insomma il suo tempo era passato. E questo ne è un caso, questa Disco Summer Night, canzone, una delle tante canzoni estive che sta per andare in archivio. Intanto anche il tempo sta per completarsi, ragazzi. Arriva anche l'aeroplano di 883.

Io ho dichiarato questo pezzo Aeroplano di 883 perché effettivamente è stato scritto da Max Pezzali e Mario Repetto, però la voce è quella di Caterina Rappoccio, che nella parte finale degli anni 90 ci ha regalato qualche bella presenza insieme a 883. Intanto ragazzi, il tempo scorre via veloce, noi abbiamo da darvi anche l'ultima curiosità e lo facciamo tra poco. Il tempo di ascoltarci anche i Blackwood, un bel pezzo dance degli anni 90. Tra poco vi racconteremo di un ritrovo delle Fiat 500 in Tuscia, provincia di Viterbo. Tra poco ne saprete di più, anche perché non mancano pochi, molti giorni ancora, eh? Quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Tra poco vi raccontiamo tutto. Tanto si balla con Blackwood. Anche questa è una bella produzione made in Italy. Friday night.

Vi piacciono gli autoraduni? Allora sappiate che il 12 e 13 di settembre prossimi a Urbania, siamo in provincia di Viterbo, la locale sezione del Autoclub 500 Tuscia ha organizzato appunto il raduno.

0: qualcuno delle 500. La 26esima edizione l'anno scorso ne aveva fatte arrivare oltre 120, quest'anno il raduno dovrebbe essere ancora maggiore, con due giorni veramente molto molto carichi di eventi e di avvenimenti. Quindi mi raccomando, dalla prima mattina del sabato ci si troverà praticamente al centro commerciale, poi ci sarà la sfilata, ci saranno mangiate, insomma ci sarà da divertirsi. Se vi piace questo genere di appuntamenti, io vi consiglio di non perdervelo. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione di Flipper. Io, Marco Mario, ho terminato i miei 60 minuti a disposizione, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over. Patata,
2: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre, nel tuo cuore, il tuo cuore.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: I Play Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford a 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio. Ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche. Le uniche digitali. Colibri Eco, in cartoleria.
2: Radio Patata.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: Radio. Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Da questo momento, in box anni 70 e 80. Selezione.

0: produzione e mix in box DJ Energy.
1: Hi, we're your weather girls.

0: Box termina qui.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Segnale orario.
0: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
7: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno.
6: L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Bisconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato gremito, come la chiesa Squinzano nelle Cese, dove oggi ci sono stati camera ardente e cerimonia funebre. Presenti le autorità locali, oltre al presidente della provincia, si sono seduti sui banchi dei funerali una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle che, dopo un gravissimo malore che lo ha colto a Cuba, è stato operato nell'ospedale dell'Avana lo scorso 5 settembre. A dare notizia dell'intervento, con un sentito ringraziamento ai medici cubani, è stata, in un lungo post, l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corriere della Sera, se le l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì 11 settembre. Trump è stato informato della decisione britannica di sanzionare i prodotti dei coloni israeliani e non si è opposto. Lo scrivono Axios e il Times of Israel, mentre a fronte delle proteste di Tel Aviv, Londra tira dritto. Le sanzioni confermano la leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica il primo ministro Barnum. E mentre Tel Aviv si organizza per le ritorsioni, pesa l'appoggio alle sanzioni da parte di altri 11 paesi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
8: Le nostre sanzioni sanzioni non riguardano il popolo israeliano, ma le politiche inaccettabili dell'attuale governo israeliano, colpevole secondo Londra di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Il premier britannico Burnham e il ministro degli esteri Miliband spiegano così le ragioni del pacchetto di sanzioni varate congiuntamente dal Regno Unito e da altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna. Le misure prevedono il divieto di importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, sanzioni contro le aziende che forniscono servizi quali costruzioni e finanziamenti per l'espansione degli insediamenti. Sarà contestualmente vietato pubblicizzare nel Regno Unito la promozione degli insediamenti israeliani illegali. Il provvedimento evidenzia il crescente isolamento di Israele e il deterioramento dei rapporti con i suoi alleati occidentali di fronte all'aumento delle violenze nei territori. Rilanciando la soluzione dei due popoli due stati, il premier Burnham ha infine denunciato quanto la sofferenza del popolo palestinese rappresenti una cicatrice sulla coscienza del mondo.
6: Non solo stare alla Mostra del Cinema di Venezia nel giorno del quarto film italiano in gara, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, sfila sul red carpet anche una delle artiste più acclamate al mondo, Marina Abramovic, che si è fatta vedere alla proiezione di Dao di Kirzanowski, altro film in concorso. A Venezia l'artista è protagonista di gala ed eventi collaterali, mentre alle gallerie dell'Accademia la grande mostra Transforming Energy celebra anche i suoi 80 anni. Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli, finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su tre in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri così in conferenza.
10: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
9: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anghissà out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
6: Ed è tutto, buona serata.
3: Tra poco
11: Tandem Rewind.
2: Segnale orario.
0: È 8:00.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Questa è Radio Patata. Tandem Rewind.

0: una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: Tandem Rewind.

semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Radio. È 1:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In,
2: i dischi della Radio In.
1: 1976 Records, 45 anni di storia.
2: 45 anni.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back. Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
3: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits.